0: Le più belle canzoni di un mondo sono in Radio Galvi, città della 91.7.
1: La soia vede si besa buon'ora, sa fa el se leva un petit matin, un c'è che paura vora, dehors la peur è partout.
2: Pronta solane, qui so quattro ore di mone, eppure traida d'avere vordone, una donna face ubane, una donna face ubane, così comincia New York.

rimani qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera ad obro messa vinta, o mio cuore assai più d'ingannare.

liberemo di l'ore scure, t'aspetterai ora ciabarte, ora d'onda, ora di parte, l'avemo tante cose sparte, da appassionati, appassionati.

0: Radio Galbi Cittadella, di uno.
1: RCC, au cœur de la vie locale. Radio Calvi Cittadella.

0: canzone nu dige attualità nanta Radio Galbi Cittadella 91.7.
1: Oh, così bello giovanotto che sparì da un giorno di l'età.